e da se stessa ebbi compagna di sua mano porgendo di sua sì cara mano a me quel frutto

mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora bella per l'alzare, chi è in amor non mancherà. La luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora bella per l'alzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

Gira, gira, ogni coppia cercova, già s'avanza, si ritira, ella salto tonerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cercova, già s'avanza, si ritira, e alla salto tonerà. Già s'avanza, si ritira, e alla salto tonerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, va quella, con la rossa, va seconda, con la smorta, fermo,